Asa mirti tani anu vantina nao Fatukana yan panafak Di Jesu Kristi Sanakande manca film Pamun sukitul zau Manatunas Faraman raya zinau Raman nakia zinau Ramamun farafaram funau enau anjuan Itiran Teta di fatungi zianafakanau Asa miandrena Asa magatakans Sof tonameti Atuluruazu funau Famiandrenau Le paradis Si seitano faurina Si seitano fijalina Seitano ranmasu Fafiatanana Fifalina Fasambarana